Alex Brasseau, l'agenda culturel. L'expression... L'expresso. L'expresso. L'expresso, l'agenda culturel.

0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expra quoi? L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.